0: siamo nella luna.
1: Sintonizas la onda universitaria 88.2 Universitaria Estéreo.